e l'amor che hai in me. E si aprirà altro mondo che sta dormito in te, e empezarás a saberlo todo.